0: pazzi per le sigle.
1: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
2: Di cosa ci occupiamo in questa pillola?
1: Ti porto in California.
2: Quindi prendo

0: venduto milioni di copie negli Stati Uniti, ma qua da noi è decisamente poco conosciuta.
1: No, infatti, non lo sapevo io questa cosa dei libri.
0: Infatti, se guardi la sigla, si vede nel cerchio intorno al logo c'è scritto Francine Pascal's Sweet Valley High, perché appunto era questi personaggi ispirati a questa serie di libri. Caratteri opposti però di queste gemelle.
2: Elizabeth è studiosa, responsabile, gentile, aspirante giornalista, mentre Jessica è la festaiola, vanitosa, manipolatrice, perennemente a caccia dei ragazzi.
1: E combinava sempre disastri.
0: Esatto.
1: E la sorella doveva risolverli.
2: E la serie fondamentalmente segue i loro drammi liceali, che solitamente consistono in Jessica che combina un disastro e Elizabeth che lo deve risolvere.
0: Io qui avevo 15 anni e veramente ero follemente innamorato di entrambe. Più Elizabeth, perché Jessica mi faceva un po' paura. Paura.
1: Addirittura.
0: Sì. Però diciamo che insomma era un periodo ormonalmente, diciamo, un po' controverso, complicato. E quindi mi ha fatto tanta compagnia Sweet Valley High nei pomeriggi di Italia 1. Le attrici, però, pensate che erano un po' il contrario. Cioè Brittany e Cynthia Daniel, appunto, erano gemelle vere, quindi non era come facevano alla Disney negli anni 40-50.
1: Il doppio ruolo.
0: Il doppio ruolo.
1: Nel velo da sposa.
0: Esatto, queste erano veramente due. Quella che interpretava la cattiva in realtà era la buona e viceversa, cattiva nel senso una era un po' più timida e l'altra più estroversa, quella che era estroversa nella serie era più timida nella vita reale e viceversa. E dopo la serie però le due sorelle hanno quasi del tutto abbandonato la recitazione, adesso una delle due fa la fotografa, l'altra si dedica alla famiglia e puff, scomparse.
1: Beh, a fare loro, scusa, no, poverine, non è che nella vita devi fare l'attrice a tutti i costi.
0: No, certo. Ovviamente parlando di gemelli, scambio di persona come se piovesse, cioè ovviamente scambiavano l'una per l'altra e viceversa. Jessica si fingeva Elizabeth per superare i test e scaricare i ragazzi e nessuno se ne accorgeva mai, nonostante le due comunque bene o male si vedessero un po' di differenze anche a livello di viso.
1: Sì. Vabbè, erano gli anni 90, dai.
0: E Sweet Valley era colpita da una quantità sproporzionata di rapimenti, incidenti mortali. Cioè, per essere una cittadina di provincia, insomma, succedevano un sacco di cose, sinceramente.
2: Come Cabot Cove.
0: Uguale. Ci ascoltiamo la sigla di apertura cantata da Katie Fisher, ovvero Sweet Valley High.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: È fantastico! È irresistibile! Crodino piace, Crodino impazza, Crodino allegro, Crodino sprizza! E allora dai! Stappa un Crodino! Crodino è fantasia, Crodino è simpatia, Crodino è allegria, Crodino
2: piace e piacerà sempre di più.
1: Allora dai, stappa un Crodino.
3: Ciao, io sono Baymax.

0: l'Uomo Ragno e i suoi fantastici amici.
1: Radio Animati, déjà vu, déjà vu.
2: Eccomi qua, sono Tommy, amici di Radio Animati. Inizia una nuova puntata di Déjà Vu. Siete pronti?

Dice Pooh. Pronti, perché oggi andiamo a ricordare un oggetto che è stato l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Il giradischi portatile, un oggetto simbolo di un'intera generazione, meglio conosciuto come il mangiadischi. Il formato utilizzato dal mangiadischi era il cosiddetto 45 giri, ovvero un disco da 7 pollici e 178 mm di diametro, e naturalmente la velocità di rotazione era di 45 giri al minuto. Sul lato A c'era il singolo del momento, mentre sull'altro lato, il cosiddetto B-side, un altro brano di solito meno conosciuto. Sono stati veramente tanti i mangiadischi in circolazione, ma sicuramente uno tra i più famosi è stato il Penny. La maggior parte delle persone lo considerava un mangiadischi per bambini, ma in realtà lo abbiamo utilizzato un po' tutti quanti. Il Penny era disponibile in vari colori, tutti quanti dai toni accesi: arancione, celeste, rosso, verde e giallo, ed era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, meglio conosciuta come la Musical Sound. I dischi a 45 giri andavano inseriti nella fessura anteriore ed era possibile regolare il tono e il volume, e poteva essere riprodotto sia quando il mangiadischi era in posizione verticale, ma anche quando era in posizione orizzontale. La maniglia poi consentiva il comodo trasporto. Il Penny era dotato di presa elettrica, ma la maggior parte delle persone lo utilizzava a pile, portandoselo con sé anche nelle gite del fine settimana. E non so se vi ricordate quanto erano belli e deliziosi i fori di diffusione del suono, che formavano anche un grazioso motivo decorativo. Tramontato il mercato dei 45 giri, anche il mangiadischi ha dovuto abbandonare la scena, per tornare soprattutto negli ultimi anni come un oggetto cult e di design. Déjà vu.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

pensa. Una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'è intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo. Il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhi, vedi Roma. E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne può più andare.

0: Sono Topolino! Anch'io ascolto Radio Animati! Ciao ciao!
1: Un'astronave aliena atterra su un orto lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo 100 volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono 100 volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di...

0: Vengo anch'io?
1: Sì, tu sì!
0: E perché?
1: Perché sì!
0: Grazie, grazie! Il nostro balletto, la nostra orchestra! Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Vengo Anch'io!
2: A Radio Animati sono le ore 4 in punto.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri, che così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta, che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto. Ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava, diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bobble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus. Scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di tornare a...

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: radio animati. Premiata sigla.
1: Da piccolo facevo discorsi a volte strani. Chiedevo se è normale fare tutto.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero, e vissero felici e contenti? Bentrovati da Gianluca a Chuck si canta. Il film di cui parliamo in questo appuntamento è Ex, una commedia romantica diretta da Fausto Brizzi nel 2009, interpretata tra gli altri da Claudio Bisio, Nancy Brilli, Cristiana Capotondi, Elena Sofia Ricci, Alessandro Gassman, Claudia Gerini, Gianmarco Tognazzi, Silvio Orlando e Fabio De Luigi. Tante storie di relazioni amorose ormai finite. Uno psicologo divorziato da anni rimane sconvolto quando scopre, dopo la morte improvvisa dell'ex moglie, che lei lo ha sempre amato. Una coppia che lotta per non avere la custodia dei figli, che vedono solo come un ostacolo alle loro attività, ma il giudice li costringe a stare tutti insieme e a trascorrere del tempo facendo le attività che interessano ai bambini. Ma anche lo stesso giudice nel frattempo abbandona il tetto coniugale e si ritrova a vivere nella casa del figlio universitario, dando inizio a una inaspettata e sorprendente nuova vita. Poi c'è una coppia che sta per convolare a nozze, ma l'ex fidanzato di lei rientra in scena nel modo più imprevedibile, è il sacerdote del suo matrimonio. E poi c'è un chirurgo che è perennemente minacciato da un poliziotto che è l'ex fidanzato della compagna. Tanti episodi uniti da tante canzoni. Ci sono Biagio Antonacci con canzoni appositamente scritte per il film o successi di De André cantati addirittura da Franco Battiato. E poi James Blunt, Tom Jones, Billy Joel o The Calling. Nel film anche i Jalisse che cantano fiumi di parole.

Angelis su radio animati con Fiumi di parole che in ex è cantata dal vivo. Il film ha ottenuto 5 candidature in Asse d'Argento, vincendo il premio per la migliore commedia, e 8 ai David di Donatello. In Italia al box office ex ha incassato più di 10 milioni di euro. 2 anni più tardi è uscito il sequel Ex Amici come prima, questa volta con la regia di Carlo Vanzina. Il nostro racconto su Ex finisce qua, ma prima di salutarvi vi ricordo che se volete segnalarci la colonna sonora del vostro film preferito, non vi rimane che inviare una mail a gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: se la noia ti sovrasta, Radio Animati le dice basta.
1: Per secoli l'umanità non ha saputo dove rifugiarsi, a chi chiedere aiuto, finché non arrivò lui. Non era un uomo come gli altri. Partorito da una bellissima donna mortale, era il figlio di Giove, il re degli dèi.
2: Aspetta, senti!
1: Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra, una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dèi. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove.

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano. Rap.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

colazione. Le sigle che ami di più su Radio Animati.

0: Cirelle a colazione. Un mondo di sigle TV da radio animati.
1: Ciao. Mi piacerebbe avere un telefonino che manda messaggini con tantissimi caratteri. Così potrai scriverti ti amo con un milione di O.

0: Girelle a colazione.
1: Girelle a colazione.
0: La giornata inizia con il piede giusto su Radio Animati.
2: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: orang yang kan gitu.
1: Tapu Jijo.
0: Kau saja.

Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Allora, in questa puntata facciamo, in questa pillola, scusate, facciamo una delle serie preferite del nostro regista. Ne parla sempre.
4: Sì, ora non è che ne parli sempre, però ha una sigla veramente molto bella che ascolteremo tra un po'. In Italia quando è che è stata trasmessa?
3: Siamo nel 89.
2: 89.
3: Sulla Rai.
4: Esatto, sì. Rai 1, poi è passata
2: a Italia 1, esatto, nel 96.
4: Esatto.
3: Sì. Il pomeriggio andava.
2: È rimasto a Mediaset poi.
4: Sì, esatto.
2: Sì.
4: Stiamo parlando di Full House, ovvero Gli amici di papà.
2: Sì.
4: Il riassunto, diciamo, di questa serie, Tommy.
2: Il riassunto, la storia parla di Danny Tanner, un giornalista televisivo di San Francisco, ossessionato dalle pulizie.
3: Come mia mamma.
2: Perde la moglie e si ritrova a dover crescere tre figlie. La responsabile DJ, la vivace Stephanie e la piccola Michelle.
3: Che era le Olsen.
2: Michelle, che
4: esatto,
2: era le Olsen.
4: Il ruolo della piccola Michelle era

0: interpretato a turno dalle gemelle Mary Kate e Ashley Olsen.
1: In America c'è questa legge che impedisce ai bambini di lavorare per più di 8 ore, quindi sempre quando c'è un bambino piccolo sono due gemelli.
0: Esatto.
1: Sì. Film, serie TV, esatto.
0: In realtà qua la produzione ha fatto un po' la furba, perché le ha accreditate come Mary Kate Ashley Olsen, facendo credere che fosse una sola bambina prodigio. In realtà erano due gemelle, poi insomma sono cresciute, cioè, e le abbiamo conosciute. E poi ci sono appunto
2: gli amici di papà. Si parte del cognato Jess, che lo invita a casa per farsi aiutare praticamente, che è un musicista rock ossessionato dai capelli e da Elvis, me lo ricordo, sì. E il suo miglior amico Joey, un comico che imita i cartoni animati.
1: Come biasimarlo?
2: Come fai a non capirlo? Insieme formano una famiglia allargata che risolve ogni problema con un braccio di gruppo entro 22 minuti.
0: Esatto, che era la durata della puntata, che di solito insomma, si chiude, sì, con questo abbraccio di gruppo. Danny, ovvero Bob Saget, nella vita reale è un comico di stand up molto famoso, infatti è stato chiamato proprio per quello, infatti le sue imitazioni in stile cartoon derivano un po' dal suo stile di comedy, e la serie ha avuto un revival su Netflix chiamato Fuller House, quindi è casa ancora più piena, in cui è DJ a essere rimasta vedova.
1: Ma che sfiga!
0: E a chiedere aiuto alla sorella Stephanie e all'amica Kimmy, e quindi poi riappaiono anche gli altri personaggi. Praticamente c'era questa cosa assurda che, puntuale come un orologio svizzero, al minuto 18 di ogni episodio partivano i violini che praticamente segnalavano che stava per arrivare la lezione morale e l'abbraccio finale. Esatto,
2: carina,
0: bellissimo anche John Stamos, Jesse, che appunto aveva questa chioma cotonatissima in stile Elvis, appunto nonostante vivesse con tre bambine che lanciavano giocattoli praticamente.
1: È come la signora del West, capelli perfetti.
0: Esatto, come vi dicevo, la sigla di apertura è particolarmente bella, di Jesse Frederick, Everywhere You Look, la sigla di Gli Amici di Papà.

Io sono Adora, la sorella gemella del famoso He-Man, e difendo il palazzo di cristallo. Questo è Spirit, il mio affezionato puledro. Ho scoperto di avere favolosi poteri il giorno in cui ho impugnato la mia spada magica e ho detto: per l'onore di Grayskull! L'onore di Grayskull! Io sono Shira! Il mio puledro si trasforma in Swifty. E oltre lui sono in due a conoscere il mio segreto. Madame Raz e Cole. Insieme ai miei amici guido i ribelli che lottano per liberare Eteria dalla malvagia tirannia di Horda! Di Horda!

знаю стороной. Увязался черт за мной, подумала мужчина.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola parliamo, siamo nel 98 appunto su Italia 1, e parliamo di una serie con un budget altissimo. Qui c'era Britney, qui arrivavano i Backstreet Boys a un certo punto, così dal niente, lei faceva cluck, e arrivavano i Backstreet Boys.
4: Perché lei era una strega.
2: Era una strega.
3: Sì, ma puoi essere una strega, ma c'hai Britney Spears. Va bene che poi tu compari nel video di You Drive Me Crazy, così
2: è vero.
4: E perché alla fine degli anni 90 Sabrina Spellman era
3: una vita da strega.
2: Io,
4: esatto,
2: io amavo Salem, quanto mi piaceva il gatto.
3: Io la zia folle,
2: il gatto che sbucava
4: il gatto nero parlante,
3: brutto, si vedeva che era finto.
2: Sì, era film, era veramente pazzesco.
4: Era un animatronic, era un pupazzo robotico, sì. Era molto rigido, decisamente inquietante, però ecco, le sue battute, i piani di riconquista del mondo l'hanno fatto diventare un'icona.
2: Che poi nelle parti vere c'era proprio un gatto vero che passava,

0: e poi arrivava Britney. In Britney c'è un episodio così. Lei va a scuola, innamorata, cose da ragazzetta, insomma.
1: Harvey si chiamava il suo fidanzato.
2: Sì, sì. E Libby.
1: E Libby, mamma, vabbè, l'opposta a lei. Sì. Non simpaticissima.
0: E lei appunto si distreggiava tra la vita da strega, appunto, e la vita da ragazza.
1: Che non era bravissima poi a gestire poteri.
0: Sì, era una specie
1: era
0: di addestramento.
1: Era sbadata il più delle volte. Sì, sì.
2: Essendo molto sbadata, poi doveva anche giustificarsi, no? Per quando gli scappava l'incantesimo al momento sbagliato. E per giustificare appunto la magia davanti ai mortali, diceva: è un effetto di luce, è un trucco di magia. Beh, insomma, sempre più inverosimili. E Harvey, il fidanzatino, appunto, ci credeva puntualmente, ci ha creduto per anni. Premio per il fidanzato più ingenuo della TV. Poi vi ricordate l'armadio della biancheria, che era il portale l'altro regno? Ok, sì. Bellissimo.
0: Comunque apparivano anche gli NSYNC a un certo punto. Cioè, questa serie aveva un budget meraviglioso.
2: La sigla di apertura cambiava spesso durante le stagioni, però diciamo quella più iconica è quella dove Sabrina prova vari outfit magici davanti allo specchio e alla fine poi diventa una strega, no? Il classico vestito da strega nera, e fa no, questo no. La sigla è composta da Danny Lux, quindi ascoltiamoci Sabrina, vita da strega.

Esistono tra di noi individui straordinari, dei simulatori capaci di diventare chiunque vogliano essere. Un'organizzazione chiamata il Centro ha isolato un giovane simulatore di nome Jared e ha sfruttato le sue capacità per le proprie ricerche. Ma un giorno Jared fugge

anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel principe.

0: Mare. Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un

0: soffia.
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero quando al cinema splende l'arcobaleno. Bentrovati da Gianluca. Molti dei grandi successi al cinema sono adattamenti da favole e romanzi che hanno fatto la storia della letteratura e che, non solo grazie agli ottimi attori, sono diventate pietre miliari della nostra cultura. Come il caso del Mago di Oz, film del 1939 ispirato al romanzo Il meraviglioso Mago di Oz del 1900, scritto dallo statunitense L. Frank Baum. Il film è la storia della crescita di Dorothy. Il sogno della bambina è un viaggio che la porta a apprendere i valori dell'intelligenza, rappresentata dallo spaventapasseri, del coraggio, rappresentata dal leone, e dei sentimenti, con l'uomo di latta. Le vicende di questi tre personaggi, proiezioni della stessa Dorothy, ci dicono che le virtù che ci affanniamo a cercare fuori di noi sono in realtà nascoste in noi. Lo sforzo sta nel cercarle e nel tirarle fuori. Harold Arner e Hip Harburg si occuparono delle musiche. Il Mago di Oz contiene brani non originali presi da musical di Broadway e un cult come Over the Rainbow, cantato dalla protagonista, una quindicenne Judy Garland, che ha contribuito non poco al successo del film.

0: Over the Rainbow a Chuck si canta su Radio Animati, canzone che ha fatto vincere l'Oscar al Mago di Oz. Pensate che dopo la seconda anteprima, Over the Rainbow doveva essere cancellata dal film perché, secondo alcuni dirigenti, rallentava l'andamento della trama. Ma il producer Marvin Leroy non accettò le loro proposte ed è stato meglio così, perché la sua scelta ha fatto sì che il Mago di Oz sia diventato un capolavoro eterno. Restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.
1: Radio Animati.
2: Sigla senza frontiere.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Quando la sete cresce e il tono va giù,
2: estate.
1: Quando la sete cresce e il tono va giù,
2: estate.
1: Squisito tè al limone. Estate, tutto gusto.

0: tu sei tutti noi, ti chiami Gianluca, non ti chiami Gianfranco.
1: A Radio Animati sono le ore 12 in punto.

0: Otaku pazzi per le sigle.
1: Bentornati a Otaku pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
2: Chiara, ciao a tutti.
3: E Alessandro.
2: Siamo nel 2002, canale 5, anche se poi passeremo a Italia 1. 15 luglio, estate piena. E dove andiamo? A Star Hollow?
1: Andiamo a conoscere Lorelai Gilmore.
3: Gilmore.
1: Una mamma per amica.
2: Che questa... è una mamma, ce lo dice il titolo.
1: Chi è che non l'ha mai vista?
2: Qualcuno sano di mente, probabilmente. No, io ragazzi, io la odio. Io odio. Non lei.
1: Ma la mamma o la figlia?
2: No, la figlia. È il più grande
1: pesante.
2: Cattivo. Lei è il più grande cattivo della storia della televisione.
3: Lei addirittura.
2: Sì.
3: Povera Rory.
2: No, scusate, amici ascoltatori, ma io la penso così.
3: Ok, per Chiara, Rory Gilmore è una grandissima cattiva.
2: Allora, Rory, Darth Vader, siamo
3: su quello. Perché?
2: Perché è cattiva.
3: Ok,
2: è cattiva.
3: Per me era semplicemente insipida, cioè non
1: sapeva di niente.
3: Non era molto interessante.
1: Non aveva carattere.
2: Invece la mamma è simpaticissima.
1: La mamma è simpaticissima, infatti.
2: Parla un po' troppo, ma simpatica.
1: Cresce questa figlia, insomma.
2: Ce l'ha a 16 anni.
1: Sì. Nella cittadina di
3: Star Hollow.
2: Con tanti caffè.
1: Loro
2: bevono tipo sì. 45 caffè al giorno, ecco perché sono un po' agitate.
1: A me piaceva molto il compagno, ex compagno della madre.
2: Il barista.
1: Bello, con quel cappellino, con la tesa.
2: A me piaceva Milo Ventimiglia.
3: Ah, c'era anche lui, è vero.
2: Mamma, che roba. Comunque, Rory, la odio.
3: Esatto, bene. Nella cittadina di Star Hollow ci sono personaggi surreali, tipo Kirk, che ha un lavoro diverso in ogni episodio praticamente, ne hanno contato più di 60, oppure quello che fa praticamente il trovatore della città, commenta la vita degli altri con la chitarra. Anche
2: a
3: quello...
2: me piaceva la mamma cattivissima dell'amica coreana.
3: È vero, me la ricordo.
2: Era cattivissima. Tra l'altro l'amica coreana aveva tipo 50 anni nella serie, ma doveva farla sedicenne.
3: Esatto.
2: E i nonni.
3: I nonni, sì. Beh, Emily e Richard erano.
2: E lei era quella di Nessuno mette baby in un angolo.
3: È vero,
2: di Dirty Dancing.
3: Di Dirty Dancing, la mamma di Dirty Dancing. Pensate che carriera.
2: Lorelai.
3: E dialoghi, cioè sì. Velocissimi, non finivano mai.
2: Quanto parlava.
3: Quanto
2: parlava. Però bello, un bel rapporto madre figlia, anche se Rory è cattiva. E spoilererò che nell'ultimo episodio, quello che insomma la reunion, rimane incinta e finisce.
3: Chiara.
2: Ragazzi, qualcuno doveva dirvelo. E non si sa chi è il padre.
3: Pure.
2: Sì, perché Rory è cattiva, se la fa con più persone.
3: Hai capito? Allora, ci ascoltiamo la sigla di apertura, che è cantata, pensate un po', da Carole King in duetto con sua figlia Louise Goffin, proprio per la serie. Si chiama Where You Lead, e quindi la sigla di Una mamma per amica. Loving

artificiale ma molto sofisticata che vive a New York. Paul è un giovane scrittore protetto da un'amante più anziana di lui. Holly e Paul abitano nello stesso palazzo. Si conoscono, diventano amici. La ragazza che mira a sposare un miliardario passa da una festa all'altra, passa da depressioni profonde a esaltazioni sfrenate. Ma non manca mai la mattina, rientrando da una festa, di far colazione davanti alle vetrine di Tiffany, la leggendaria gioielleria. Emergono dal passato di Holly scheletri e fantasmi, ma sono solo frutto della sua ingenuità. E comunque sposare un ricchissimo messicano cancellerà tutto. Ma il magnate si tira indietro. A Holly rimane Paul, che l'ama davvero, e forse anche lei contraccambia. Alla fine i due si abbracciano nella pioggia scrosciante. Il film nei decenni è diventato un sempreverde, anche se molti episodi sono scontati, qualche magia continua ad essere dispensata. C'è poi la canzone Moon River di Henry Mancini, indimenticabile colonna sonora.

Moon River dà colazione da Tiffany, il film di questo appuntamento di Chuck Si Canta, che vinse l'Oscar proprio per la migliore canzone. Al film anche l'Oscar per la migliore colonna sonora, interamente composta e selezionata da Henry Mancini, celeberrimo compositore vincitore di ben 4 premi Oscar. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è

Palazzo della Giustizia sono riuniti in assemblea i Super Friends, i Super Amici, i quattro più famosi eroi del mondo. Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, sono con loro i tre più giovani super amici, Wendy, Marvin e Wonder Dog. La loro missione è combattere l'ingiustizia, raddrizzare i torti e mettersi al servizio dell'umanità.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando l'amore prende il volo. Ben trovati da Gianluca. Parliamo di Top Gun, film del 1986 diretto da Tony Scott, ispirato a Top Guns, un articolo scritto per la rivista California. Il cast principale è composto da Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer e Tom Skerritt. Un giovane aviatore della Marina Militare Americana, Pete Maverick, e il suo amico e navigatore Nick Goose sono diventati i membri di punta del loro equipaggio. Nonostante i due abbiano trasgredito agli ordini, vengono notati dal superiore per la spettacolare azione condotta nel salvataggio di un'altra squadra durante un pattugliamento. È così che a entrambi vengono aperte le porte della prestigiosa scuola Top Gun, specializzata nell'insegnamento del combattimento aereo. Il corso è durissimo e Maverick, con testarda determinazione, va avanti. Vuole essere degna della memoria del padre caduto in Vietnam. Non curante delle regole, si innamora di Charlie, una bella istruttrice della scuola, nonché suo superiore. Maverick, con il suo carattere ribelle e spavaldo, indispettisce gli alti ufficiali, che allo stesso tempo rimangono stupiti dalle sue abilità. Il giovane però si ritroverà a fare i conti con una profonda crisi personale a seguito di un incidente accaduto durante le esercitazioni. La pellicola consacrò Tom Cruise come una delle principali star di Hollywood e vinse un premio Oscar e un Golden Globe, entrambi per la miglior canzone originale con Take My Breath Away, prodotta da Giorgio Moroder, grande successo dei Berlin.

I Berlin su Radio Animati con Take My Breath Away, canzone simbolo di Top Gun, il film di cui stiamo parlando in questo appuntamento. La colonna sonora viene ricordata come una delle più belle di tutti i tempi, capace di stazionare per diverse settimane alla prima posizione in classifica. La versione originale del disco comprendeva solo 10 canzoni. Nel 1999 e nel 2006 vennero pubblicate delle versioni estese contenenti 5 tracce bonus che, sebbene presenti nella pellicola, non sono state composte appositamente per il film. Dall'album, oltre ai Berlin, hanno avuto grande successo Danger Zone di Kenny Loggins ed Heaven in Your Eyes dei Loverboys. Top Gun è stato un grande successo al botteghino, consacrandosi come il film di maggior incasso del 1986, circa 354 milioni di dollari a fronte di una spesa di appena 15. Nel 2022 è uscito il sequel Top Gun Maverick, film con il maggior incasso del 2022 di 1,5 miliardi di dollari e vincitore di un premio Oscar per il miglior sonoro. Volete ascoltare e cantare con noi altre colonne sonore da Oscar? Restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna prestissimo!

0: Un'altra volta, ma va a fanculo, va.
1: Bene, adesso che si sono andati via tutti, volevo dire che alla chitarra ritmica c'era Giorgio, a quella sentimentale c'era Carlo.
0: Anche... Ma va a cagare allora!
2: A Radio Animati sono le ore 15:01.

0: Your gavato. That's what twas it. A me quel giocattolo!
1: Un colpazzoli!
0: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

0: il castello dei Dagona, da secoli è dimora di una dinastia di paperi vampiri, i conti Dagona. Si narra che questi esseri spariscano se si espongono alla luce del sole, e una sola volta ogni secolo, quando il sole si trova in trigono con Urano, attraverso uno strano rito, possano riapparire.
1: E per finire sangue di pipistrello!
0: Ma nell'ultimo tentativo, per un errore di ingredienti, qualcosa non ha funzionato.

0: Déjà Vu.
1: Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla.

0: città, animati città.
1: Radio animati, solo musica animata.
0: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.

0: sto aspetto a te. Golpi tour.
1: Ai. L'esperienza insegna.
2: Scegli Alpitour.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. Da Fabrizio Biggio, quello di Soldi Idioti, che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo e sono subito da lei.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati.

0: all'insaputa di mamma e papà, soprattutto se eravate fortunati ad avere la TV in camera propria, ed era un lusso da non poco per gli anni Ottanta.
1: Per lui Tommaso perde la possibilità di sfruttare la fisica dopanto che aveva prenotato. Quindi ci occuperemo di spogliare le ragazze per opera di Fabien con 5.000 euro fish. Spoglieremo due volte Rubiconda dal Benelux, la ragazza olandese. Vieni Rubiconda.
0: Lo studio televisivo ricordava un casinò ed era arricchito dalla presenza di numerose ragazze che durante ogni puntata proponevano degli striptease. I concorrenti gareggiavano alla roulette e anche in giochi di scommesse. Le vincite venivano poi utilizzate per far togliere i vestiti alle mascherine, mentre in caso di numero basso di fish i concorrenti potevano spogliarsi per incrementare il loro patrimonio. Lo scopo del gioco era quello di spogliare completamente tutte le mascherine e le ragazze portafortuna e fare il cosiddetto colpo grosso.
1: Ah, si deve spogliare Tiziana, ci sarà tinto che non sta più nella pelle, vai Tiziana, vai.
0: Quando il concorrente ci riusciva, partiva lo stacchetto musicale ed era a quel punto che le bellissime ragazze cin cin scendevano dalla scala e mostravano alle telecamere il loro seno e i loro lati B coperti però da minuscoli perizoma. Dice su!

Ty umiem kosztaty, a my tu

tocca a me! Tocca davvero a me! Che bello! Buongiorno a tutti i miei piccoli amici! Oggi vi racconterò una bella favola! Di quelle con le fate, i principi e i castelli! Sono così emozionanti! Statemi a sentire!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un mondo di giocattoli. Bentrovati da Gianluca. Era il 1995 quando la Pixar fece uscire il suo primo lungometraggio di animazione e il primo realizzato completamente con la computer grafica, Toy Story. Nel film il mondo dei giocattoli si dà come riflesso del mondo umano. Il rapporto tra Andy e i suoi giocattoli riproduce il rapporto genitori-figli. Andy è il genitore che guida i suoi giocattoli-figli, li protegge e li fa parlare. Woody, il cowboy, è fra tanti il giocattolo preferito. Quando il bambino lascia la sua stanza, tutti i giocattoli prendono vita. Il giorno del suo compleanno, i vecchi giochi temono di venir soppiantati dai nuovi. Uno dei regali è Buzz Lightyear, il ranger dello spazio, armato di luce laser, ali retrattili e astronave. Come si può competere? Dopo innumerevoli avventure, bambini e giocattoli si ritrovano e saranno tutti felici. Da ricordare che le voci di Andy e di Buzz sono di due doppiatori singolari, l'indimenticabile Fabrizio Frizzi e Massimo D'Apporto. La canzone che caratterizza il film è You've Got a Friend in Me. In italiano è Un amico in me, cantata da Riccardo Cocciante.

Hai un amico in me, a Chuck si canta su Radio Animati dal film Toy Story, nella versione che Cocciante ha cantato con Fabrizio Frizzi, per noi un'occasione per ricordare il presentatore che ha dato tanto alla TV italiana. Fabrizio è stato la voce di Woody, interpretata nella versione originale da Tom Hanks. Frizzi ha doppiato il personaggio anche in Toy Story 2 e Toy Story 3. Dopo la sua prematura scomparsa, in Toy Story 4 a dare la voce a Woody è stato Angelo Manci. Toy Story si aggiudicò l'Oscar speciale per il primo lungometraggio interamente animato al computer. Il film ha avuto 3 sequel: Toy Story 2, Woody e Buzz alla riscossa nel 1999, Toy Story 3, La grande fuga nel 2010 e Toy Story 4 nel 2019, oltre a diversi special televisivi e cortometraggi. È stato inoltre realizzato un film basato sul personaggio di Buzz Lightyear, intitolato Buzz Lightyear's Da Comando Stellare Si Parte del 2000, episodio pilota della serie televisiva d'animazione Buzz Lightyear Da Comando Stellare. A proposito di Buzz Lightyear, il primo nome pensato per lui era Lunar Lurie, mentre in origine il nome del film sarebbe dovuto essere Are You a Toy? E con la famosa frase "Verso l'infinito ed oltre" vi do appuntamento ad una nuova colonna sonora, sempre con Chuck si canta su Radio Animati. E se volete suggerirmi una delle vostre preferite, scrivetemi a gianluca@radioanimati.it.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Arriva solo del team, contro lo sport,
2: io sono bianco. Non c'è macchia che mi resista, in lavatrice c'è la mia forza.
3: Bucato risultato!
4: Io sono delicato!
3: Fino rinato!
1: Noi siamo Sole Team!
5: Sole è con te.

Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellieri.

agli ascoltatori di Radio Animati, un saluto a 1000 decibel da Mazzinga Enzo Polito. Ciao a tutti. Once upon a time when things were rotten.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Negli anni 90 i telefoni non erano ancora smart, molti di questi non avevano nemmeno la fotocamera e quindi non si facevano ancora i selfie. Però era divertente scattarsi delle foto stupide nella cabina per le fototessere. E se poi volevi vedere un film a casa, non c'era ancora Netflix. Negli anni 90 infatti i film si noleggiavano, all'inizio in videocassetta e poi in DVD. Se prendevi un film dovevi ricordarti anche di riportarlo entro 24 ore. Peccato che la maggior parte delle volte te ne dimenticavi e te ne accorgevi solamente qualche giorno dopo. A me è successo molto molto spesso. Oggi se vuoi vedere un film schiacci un pulsante e il gioco è fatto. Negli anni 90 dovevi uscire di casa e sperare di trovare il tuo film preferito. Se andavi con la fidanzata, lei voleva prendere un film romantico e tu un film d'azione. E se poi la scelta del film doveva essere condivisa con un gruppo di amici, allora lì iniziavano i problemi. Spesso formavi delle code lunghissime, perché mettere tutti d'accordo sulla scelta di un film era veramente complicato. Se abitavi in una grande città, probabilmente avevi anche la tessera Blockbuster. Entrare in uno di questi negozi con l'insegna blu e gialla era una vera e propria esperienza. Scaffali interi di film e videogiochi di ogni genere. E il bello era anche questo. Passare ore ed ore a scegliere un film era già un divertimento. E se poi volevi rendere la serata ancora più divertente, potevi acquistare anche le peggiori schifezze che di solito non trovavi nei supermercati. I marshmallow, i popcorn al burro, al formaggio, al cioccolato e anche caramellati. E una volta arrivati a casa, bastava ordinare una pizza da asporto e il sabato sera con gli amici era pronto. Dice pure!

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero, quando il cinema è un colossal. Oceano Atlantico Settentrionale, anno 1996. A bordo di una nave da ricerca, il cacciatore di tesori Brock Lovett sta conducendo una spedizione all'interno del relitto del transatlantico Titanic, naufragato 84 anni prima, allo scopo di recuperare un grosso diamante chiamato Cuore dell'Oceano, apparentemente andato perduto durante la tragedia. Il gruppo recupera la cassaforte presente nella stanza dell'ultima persona conosciuta per aver acquistato il diamante, ma aprendola vi trova il ritratto di una giovane donna nuda che indossa la collana con il diamante, che riporta la data del 14 aprile 1912, giorno in cui il Titanic incrociò l'iceberg che lo fece affondare. Rose Dawson Colvert, una centenaria vedova, viene a sapere del ritrovamento e contatta Lowett, sostenendo di essere la ragazza del ritratto, identificata in una passeggera della prima classe del Titanic, ritenuta morta nel naufragio, anch'essa di nome Rose, ma con cognome diverso. La signora accetta di raccontare la propria storia e la vicenda del suo viaggio sul Titanic. Titanic, che ha regalato un'incredibile notorietà a Kate Winslet e a Leonardo DiCaprio, è stato il film più costoso mai realizzato fino ad allora. 200 milioni di dollari di budget, più di 85 milioni spesi per la promozione. Per la colonna sonora, il regista James Cameron chiamò la cantante irlandese Enya, che rifiutò. Fu quindi chiamato il compositore James Horner, al quale venne richiesto esplicitamente di utilizzare lo stesso stile vocalizzato di Enya. Cameron non voleva parti cantate nel film, così Horner scrisse in segreto la parte musicale che costituisce il tema principale del film e affidò la scrittura delle parole a Will Jennings. Senza che Cameron lo sapesse, la demo del brano fu fatta ascoltare a Celine Dion, che dopo alcuni ripensamenti accettò di registrarlo. Nacque così My Heart Will Go On, che convinse il regista a ritornare sulle proprie decisioni.

Céline Dion e My Heart Will Go On, Chuck si canta su Radio Animati, parlando di Titanic, film che detiene il record di vittoria ai premi Oscar, ben 11 nel 1998, insieme a Ben-Hur e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, nonché quello di ben 14 candidature, insieme a Eva contro Eva e La La Land. E dopo Titanic, quale altra colonna sonora ascolteremo? Non ci resta che restare qua su Radio Animati e lo scopriremo. Ciao da Gianluca!

0: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
1: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
2: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
1: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre. Voglio una macchina per tornare.

0: Chi ha toccato il registratore?
1: Chissà.

0: Anche d'estate tuffati in un mondo di sigle TV, radio animati.
1: Mi sono fatto un chinotto on the rocks.
2: Oh baby baby, American bar.
1: Sono stravolto, mi scoppia New York.

0: io l'America, te la do io.
1: Io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino George. Questa è mammina e questo è Papino.

0: bello voglio te.
1: Ciccio Bello non ha bisogno di presentazioni. Tutti quanti ci abbiamo giocato almeno una volta e portiamo nel cuore i dolci ricordi di un bambolotto senza età. Ma in realtà la sua storia è lunga più di 60 anni. Ciccio Bello nasce infatti nel 1962 e a quei tempi era il giocattolo più desiderato dalle bambine. Il suo successo fu determinato dalla combinazione di essere un bambolotto biondo, dagli occhi chiari, alto 50 cm, ma soprattutto dal fatto che piangeva. Un'innovazione unica per quei tempi. Ciccio Bello arrivava nelle case degli italiani con la sua cuffietta, il ciuccio rimovibile e un set di pile dietro la schiena. E bastava togliere il ciuccio per azionare il pianto di questo neonato a dimensione naturale. Ideato da Gervasio Chiari, fondatore della fabbrica di bambole Sebino, presto si diffuse in tutta Europa e anche oltreoceano, e il suo successo fu tale che la piccola azienda arrivò ad avere ben 550 dipendenti. Qualche anno più tardi la produzione passò a giochi preziosi e le confezioni vennero arricchite da veri e propri guardaroba, con tanti abiti per tutte le occasioni, ma anche tanti accessori contenenti tutto il necessario per il viaggio, la pappa, la nanna e anche il bagnetto.
0: Ciccio Bello, Ciccio Bello.
1: Ciccio Bello diventò anche internazionale nella versione di colore, l'angelo nero, e qui fortunatamente capiamo come i tempi oggi siano cambiati. Nel corso degli anni sono state ideate e vendute tante versioni della bambola più amata dai bambini di tutto il mondo. C'era il Ciccio Bello angelo azzurro, il Ciccio Bello sederino rosso, il Ciccio Bello pappa e mi scappa,
2: cacca mamma,
1: il Ciccio Bello d'oro, che smetteva di piangere se veniva cullato, il Ciccio Bello orientale, chiamato Fiulin, e anche il Ciccio Bello bua, che era malato e aveva bisogno di fare l'aerosol.
0: Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
1: Ma siamo certi che Ciccio Bello non ha ancora finito di stupirci e aspettiamo con ansia tante altre nuove versioni da regalare a bambine e a bambini di oggi.
3: Dice Fu!

0: E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto in diretta con me, con Tommy.
1: Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

0: isole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel cielo, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

0: Ciao a tutti, sono Stefano Bersola, un abbraccio di cuore a tutta Radio Animati e a tutti i suoi ascoltatori.
1: A Radio Animati sono le ore 21 in punto.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.
2: Studio

0: torniamo indietro agli inizi degli anni Ottanta, quando accadde un qualcosa di nuovo, un nuovo movimento, quello dei paninari.
1: Tranquilli, so sempre io, l'unico paninaro professionista troppo giusto.
0: Furono proprio i fast food e le paninoteche, inizialmente nel centro di Milano, ma poi anche di Venezia e di Bologna, e poi anche nel sud Italia, a diventare i principali punti di ritrovo per questi ragazzi. Ma ve lo ricordate il look? Spesso era caratterizzato dal piumino Moncler, dallo zainetto Invicta, gli stivaletti da cowboy, le cinture e il ciarro e gli scarponcini Timberland. E la felpa era rigorosamente americanino Best Company. I calzini erano firmati Naio Leari e tra gli accessori non potevano mancare gli occhiali da sole Ray-Ban e gli orologi rigorosamente Swatch.
2: Americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, cintura del ciarro.
0: Le ragazze paninare erano chiamate sfitinzie o squinzie, i ragazzi invece erano i cucador, e per definire una ragazza sexy si usava l'inglese maccheronico con l'espressione very arrapation.
3: Uè, sfitinzie arrapation, ma lo sai che macchia più un casino? Ti sparo in bocca un bacio Mulinex che ti smeriglio la lingua e ti cancello tutte le papille gustative.
0: Ma veniamo al look, perché anche per i capelli c'erano dei canoni da rispettare, cotonati e legati con vistosi elastici per le ragazze, mentre per i ragazzi si proponeva il famoso taglio mullet lanciato da David Bowie. Ma anche i paninari avevano i loro avversari, i punk e i metallari. La differenza consisteva proprio nell'origine degli stili. Mentre la moda dark borchiata proveniva da lontano, lo stile del paninaro era prodotto interamente in Italia. Erano gli anni della Milano da bere, erano gli anni di Wild Boys, dei Duran Duran.

0: Iva Zanicchi.
1: Allora, voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo. Radio Animati. Ciao, ciao.
2: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati dico, anziché cercare strane sensazioni, godetevi le sigle dei cartoni. Saluti da Vito Tommaso.

Senti come suona, senti il ritmo, senti l'estate di Radio Animati.

0: Sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stritolo.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

dice pure. Pronti, perché oggi andiamo a ricordare alcuni marchi che andavano molto di moda negli anni Ottanta. Chi di noi, per esempio, non ha mai indossato una coloratissima felpa Best Company? All'inizio la produzione era quasi esclusivamente per l'uomo e poi arrivò anche quella da donna. Successivamente poi arrivarono anche tanti altri accessori come diari, quaderni, calzature e profumi, tutti quanti marchiati Best Company. Ma tra i capi cult degli anni Ottanta non poteva mancare il piumino Moncler. Nato come giacca da sci, era spesso in colori sgargianti, rosso, rosa e giallo. Non c'era paninaro che si rispettasse che non ne avesse almeno uno nell'armadio. Il jeans tipico degli anni Ottanta invece era americanino. Gli stivali erano i camperos e il giubbotto in pelle era il chiodo, tradizionalmente di colore nero e lungo fino alla vita. E forse non sapete che il nome commerciale del chiodo era Perfetto. Negli anni 70 venne decorato con borchie, catene ed altri accessori per seguire i dettami delle tendenze rockettare, in particolar modo quelle punk. E da qui si spiega il nome italiano chiodo, che indicava appunto un giubbotto chiodato. Dice pure!

0: Sì, lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Ciao da Stefano Santucci, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Animati.
2: Voglio confidarvi un segreto importante. Sono l'unico a sapere che dentro i muri vive un popolo di esseri umani amici miei.

quest'amore fino fine, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, che io te guardo e che io m'arrizzo, ma perché mi sono ubriacato di una femmina sfiziosa, di questa cosa. Io con te facevo sante e tu non capivi niente, io muovevo e tu rivevi,

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: E adesso andiamo indietro agli inizi degli anni Ottanta. In quel periodo in Italia approdarono moltissime serie televisive americane di fantascienza. Tra queste, probabilmente vi ricorderete della Donna Bionica. Nel telefilm si immaginava di essere in possesso di una tecnologia tale da rendere possibile sostituire perfettamente arti, occhi ed orecchie umane con protesi bioniche. E negli anni Ottanta era davvero una visione futuristica. Io per esempio da piccolo credevo davvero che si potesse avere un orecchio bionico e credevo che nel mondo esistessero delle persone con questi superpoteri. Veniamo alla protagonista, ve la ricordate? La bionda Jamie Sommers, una bella ragazza californiana, campionessa di tennis, che in seguito ad un incidente con il paracadute subisce un intervento di ricostruzione. Le vengono sostituite infatti le gambe ed un braccio con degli arti bionici. Inoltre le viene impiantato anche l'orecchio bionico, che le consente di ascoltare a grandi distanze. E così Jamie diventa una donna cyborg. Jamie si mette a disposizione dell'Ufficio di Sicurezza degli Stati Uniti d'America, diventando un agente segreto in varie missioni.
1: Sono Jamie Sommers dell'OSI.
0: E mettendo a frutto i suoi nuovi superpoteri. Tra questi c'era l'occhio bionico. E poi c'era il superpotere che preferivo, l'orecchio bionico. La Donna Bionica è stata sicuramente una serie cult per gli anni Ottanta, che magari ci eravamo dimenticati. È stata realizzata anche una versione remake, ma non ha avuto lo stesso successo. Dice pure.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: piaciuta questa intervista?
1: Altro che! Carapollo!
2: Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
3: Ciao, sono Fabrizio Mazzotta, un salutone a tutti i radioascoltatori di Radio Animati.

0: sono Yoshiko Watanabe. Saluto ai ascoltatori di Radio Animati. Arrivederci.
1: Anch'io ascolto Radio Animati. Chi sono io? Io sono Iron Man. Un saluto da Angelo Maggi.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una lezione d'amore. Ben trovati da Gianluca. Io prima di te è un film del 2016 diretto da Thea Sherrock, tratto dall'omonimo bestseller che propone in modo molto forte il tema dell'eutanasia. Gli interpreti principali sono Emilia Clarke e Sam Claflin. La protagonista della vicenda è Lou, 26enne inglese che trascorre la sua esistenza in un modesto paesino di campagna. Rimasta senza lavoro, accetta la proposta della ricchissima famiglia Traynor, che cerca un assistente per il figlio rimasto paralizzato a seguito di un incidente. Will si presenta come uno scorbutico e frustrato trentenne, poco incline a sopportare la presenza dell'eccentrica assistente. Mentre lei lo spinge a superare i suoi limiti, mostrandogli quello che la vita ha ancora da offrirgli, lui la sprona a lottare per realizzare i suoi sogni, coltivando nuovi interessi e inaspettate passioni. Nasce così una complicità profonda che va oltre la semplice amicizia. Ma Will ha già preso la sua decisione che neanche l'amore per lei riuscirà a cambiare. La colonna sonora che accompagna il film ne rafforza l'emozione. Ci sono X Ambassador, Imagine Dragons ed Ed Sheeran con Photograph e questa Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: La colonna sonora di Io prima di te in questo appuntamento con Chuck si canta su Radio Animati e la magia di Ed Sheeran con Thinking of Lud. Presentato in anteprima italiana al Gifoni Film Festival, il film ha incassato 56 milioni di dollari in America e 141 nel resto del mondo. Un successo se pensiamo che è costato appena 20 milioni di dollari. In Italia il film ha raccolto quasi 2 milioni di euro in soli 4 giorni di programmazione, per un totale di 7 milioni, diventando il 21esimo film più visto del 2016. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck si canta, ma restate con noi perché le colonne sonore di Radio Animati tornano prestissimo.
1: Radio Animati 1996.

0: puntata di Radio Animati con un mondo di sigle TV.
1: Buon ascolto.
2: A Radio Animati sono le ore 1 in punto.
3: Mm-hmm.

0: Le sigle insolite su Radio Animati.
1: La fama dei romanzi di avventure di Clutch Cargo ha fatto il giro del mondo. Quando i giornali annunciano un suo nuovo lavoro a New York, nella quinta strada sotto le finestre del suo editore, una folla entusiasta si accalca puntualmente per chiedere una dedica o un autografo. Centinaia di telegrammi si ammassano sulla scrivania dell'editore Tom Page. Da tutto il mondo si chiede che il nuovo romanzo venga immediatamente tradotto nelle varie lingue e nei più disparati dialetti. Quale sarà il segreto di un successo così clamoroso? Clutch Cargo non ha bisogno di fantasia per scrivere i suoi romanzi. Col suo aereo piomba come un falco ovunque ci sia un mistero da svelare, un intrigo internazionale, un tesoro scomparso, una missione segreta, un debole da difendere. Insomma, Cargo è un uomo d'azione che trova il tempo di raccontare al mondo le sue rocambolesche imprese per dipanare le più ingarbugliate matasse del secolo. Nei più remoti angoli del mondo, spie, truffatori, pirati, gangster lo temono e lo combattono con agguati micidiali. Ma Cargo non ha solo la penna facile, è anche un atleta di grande levatura, un tecnico abilissimo, un pilota acrobatico, un investigatore scaltro e un esperto paracadutista. Le donne hanno un debole per lui e anche per il suo piccolo amico, Spinner, un romantico ragazzo dai capelli costretto costanze ad affrontare insieme a Cargo mille difficoltà e pericoli. Spinner non manca di iniziative, ma qualche volta la sua giovane età lo mette nei guai. Ma nella realtà romanzesca dei racconti di Clutch Cargo, più di una volta a trarre d'impaccio i nostri eroi è il fiuto di Paddlefoot o i suoi denti. Beh, insomma, la vivacità del fedele cane bassotto, che non si perde mai d'animo anche quando tutti lo chiamano scherzosamente Rasoterra.